0: Antenne Sauerland. Hier hörst du deine Hits, deine Stars.
1: È tutto che ho preciso.